Suisse è stata rappresentata per Baggage and Curious, un tema freschi dinamico con un stile creativo e moderno. Il ritmo attrattivo e la forte personalità artistica a Consequation mantenere l'attenzione degli oyen dei principi a fine.

Del Brasil arriba Banda Stonehenge and Fallen Angel, una canzone intensa e caricata di atmosfera. Il tema combina influenze rock con melodie drammatiche e emozionali, creando un'esperienza potente e immersiva.

Noruega è stata rappresentata per Dread Specter Council and Where Would That Go, una composizione fosca e profonda con un'atmosfera misteriosa. Il tema costruisce un paesaggio sonoro immersivo o l'intensità strumentale e l'emozione estrapola in maniera impactante.

0: cose. No mi trovano in laburo. Dico la verità nel tuo yuru. Se il tuo cuore su una casa io lo cupo. Portam da clave come un la bubu.
1: La bubu.